0: Anarcho stupid. Mavuto, mavuto.
1: Mange tulipa uleo. Nitaro chacha zamu.